di terra, per l'inquestazione di orribile la sera, felice la grande dell'ombre che spera, la fiel compagnera, la dueña del suo amor, nel sausi la palma se ne sei con calma, su